0: maledici?
1: Per Dio, la cosa seria.
2: Mi l'attendo, capisci?
0: Siamo a buon punto.
2: Salvami.
0: Salvarti?

un rapimento, un libertino dace, quel vecchio che con voi giunse, una trama vostro danno ordì. Il re! Il colpo è fatto, la carrozza è pronta, che burla colossale!

Ove fuggi? Con chi? Allora, adesso, adesso io rispondo, non so. Al fin l'ho persuaso.

Caballeria sta bene, ma obliate che tardi. Allegra folla, è già per i baluardi. E cosa ch'io so per prova, voi mi affolgi la lettezza.

0: En dos horas con la actualidad por Nacional Clásica 96.7 hemos escuchado la escena de las lágrimas y plegaria de la ópera Werther de Jules Massenet por la mezzosoprano Annalisa Stroppa y la soprano Jacqueline Olivieri junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón con dirección de Ramón Tebar. Annalisa nos ha visitado aquí en el estudio. Y bueno, nos va a dejar unas palabras antes de partir.
1: Sí, hemos escuchado a la queridísima colega Jacqueline Olivieri, fue mi Sophie en el Werther y ahora será Antonia en esto los cuentes Doffman. Sí.
2: Y en Europa hicieron juntas Carmen, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
2: ¡Qué potencia!
1: Una colega estupenda, una artista fabulosa que cada vez que encuentro estoy feliz condividir l'escenario, compartir. Condividere il palcoscenico.
2: Quindi. Il pubblico argentino sta molto felice di che estés de vuelta in Buenos Aires.
1: Grazie.
0: E vos che le querés decir al pubblico argentino?
1: Ah, io amo il pubblico argentino, amo il Teatro Colón, sono veramente nel mio cuore da quando ho debuttato qui nel lontano 2012. Io mi ricordo ancora, Boris, la sensazione la prima volta che entrai nel Teatro Colón, io sono rimasta immobile ammirando il teatro e ho iniziato a cadere le lacrime dall'emozione, dalla felicità, da quello che il teatro mi stava trasmettendo, una sensazione, un'energia bellissima, una sensazione indescrivibile, pietrificata per 10 minuti e poi ho pensato wow, io potrò cantare qui, è una cosa meravigliosa, una sensazione incredibile che provo ogni volta che torno a cantare sul palcoscenico del Teatro Colón, per cui mi sento onoratissima, privilegiata e appunto amo il Teatro Colón, amo il pubblico argentino così caloroso e partecipe, mando un abbraccio grande a tutti gli ascoltatori della Radio Nacional Clásica, ti ringrazio Boris per questo invito e vi aspetto tutti quanti al Teatro Colón. Nos vemos pronto.
2: Grazie Annalisa Stroppa. Y en un ratito, después de la cicla, tenemos otro favorito, ¿eh?
3: Nacional Clásica 96.7.